0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: The Hits.
1: Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
3: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: Music.
1: Radio Vicenza.
2: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Mm-hmm.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È sabato mattina, eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, 16 di maggio, 136esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5.45, tramonterà alle 20.30. Si può iniziare anche in questo sabato mattina.

0: compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a due grandi cantanti italiani: Laura Pausini, nata nel 1974, e Claudio Baglioni, nato nel 1951.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: notizia legata alla data di oggi ci porta al 16 maggio del 1792, quando a Venezia veniva inaugurato il teatro La Fenice. Un nome, un destino. Erano gli ultimi anni del XVIII secolo e segnarono il definitivo tramonto della Serenissima Repubblica di Venezia. In questo scenario si inserì la proposta di costruire un nuovo teatro da parte della nobile società dei palchettisti. Un nome e un destino per questo teatro, più volte distrutto e più volte ricostruito sulle sue stesse ceneri.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!

principali avvenimenti che si sono verificati negli anni in questa data, 16 di maggio. Partiamo dal 1568, quando Maria Stuarda fugge dalla Scozia. 1770, la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena sposa il 15enne Luigi Augusto, che diventerà successivamente re di Francia. 1792, viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice di Venezia. 1920, Giovanna d'Arco viene canonizzata a Roma da Papa Benedetto XV. 1929, ad Hollywood, in California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, il premio Oscar. 1992, lo Space Shuttle rientra ed atterra dopo il volo inaugurale. 2006, viene presentato il MacBook, il notebook della Apple.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a due grandi cantanti italiani: Laura Pausini, nata nel 1974, e Claudio Baglioni, nato nel 1951.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: It's music now.
19: Radio Vicenza.
20: Weekend.
19: Radio Vicenza.
18: Nothing but the biggest hits.
20: Weekend.
19: Weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata, quella di ieri, davvero molto rara, attorno alla metà di maggio, 11-12 gradi appena in pianura, temperature di poco superiori allo zero attorno ai 1000 metri di quota, fiocchi di neve a 1200 metri e attorno ai 1700-1800 metri accumuli di 10 centimetri di manto bianco. Una situazione rara prodotta dall'entrata di un nucleo perturbato, di una sacca a carattere artico nel cuore del Mediterraneo. Ora la situazione migliora decisamente, già oggi smetterà di piovere, in mattinata magari ancora qualche goccia di pioggia residua, però sicuramente la situazione migliora. Nel pomeriggio arriveranno anche delle schiarite che permetteranno alle temperature di risalire e di riportarsi attorno ai 17-18 gradi. Domani finalmente una bella giornata di sole, arriva sull'Europa occidentale l'alta pressione, tra l'altro alta pressione subtropicale che avrà modo di riscaldare bene nell'ambiente. Già domenica bel sole presente con temperature che nel pomeriggio di domani si portano attorno ai 22 gradi. Buone notizie anche per la prossima settimana, almeno fino a giovedì ci sarà sempre il sole, magari qualche nuvola nel pomeriggio, però sicuramente una parte iniziale e finale della settimana, non tutta all'insegna del bel tempo. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì cielo sereno poco nuvoloso, temperature che tendono verso l'alto. Già martedì riprenderemo i 25 gradi, 26-27 gradi previsti nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Discorso a parte, per venerdì prossimo dovrebbe arrivare un po' di aria fredda orientale con dei temporali, dei quali avremo sicuramente modo di parlare. Grazie intanto per l'attenzione, fate un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
5: Come si fa a sopravvivere?

0: 16 di maggio, quella di oggi è la giornata internazionale della luce ed è anche la giornata internazionale del vivere insieme in pace. E con questo siamo arrivati ai saluti, buon sabato e buon fine settimana.
1: Brioche e cappuccino.
2: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Sabato 16 maggio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est si presenta regolare. Vi segnaliamo che in questi minuti è attesa la chiusura per lavori della rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia e di quella tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista entro le 16 di oggi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit. Dico.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con l'adunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli, con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, diciamo, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo. Naturalmente noi torniamo domani. Buona giornata.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata, quella di ieri, davvero molto rara, attorno alla metà di maggio, 11-12 gradi appena in pianura, temperature di poco superiori allo zero attorno ai 1000 metri di quota, fiocchi di neve a 1200 metri e attorno ai 1700-1800 metri accumuli di 10 centimetri di manto bianco. Una situazione rara prodotta dall'entrata di un nucleo perturbato, di una sacca a carattere artico nel cuore del Mediterraneo. Ora la situazione migliora decisamente, già oggi smetterà di piovere, in mattinata magari ancora qualche goccia di pioggia residua, però sicuramente la situazione migliora. Nel pomeriggio arriveranno anche delle schiarite che permetteranno alle temperature di risalire e di riportarsi attorno ai 17-18 gradi. Domani finalmente una bella giornata di sole, arriva sull'Europa occidentale l'alta pressione, fra l'altro alta pressione subtropicale che avrà modo di riscaldare bene nell'ambiente. Già domenica bel sole presente con temperature che nel pomeriggio di domani si portano attorno ai 22 gradi. Buone notizie anche per la prossima settimana, almeno fino a giovedì ci sarà sempre il sole, magari qualche nuvola nel pomeriggio, però sicuramente una parte iniziale e finale della settimana, non tutta all'insegna del bel tempo. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì cielo sereno poco nuvoloso, temperature che tendono verso l'alto. Già martedì riprenderemo i 25 gradi, 26-27 gradi previsti nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Discorso a parte, per venerdì prossimo dovrebbe arrivare un po' di aria fredda orientale con dei temporali, dei quali avremo sicuramente modo di parlare. Grazie intanto per l'attenzione, fate un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Pubblicità.
0: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
0: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
0: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi

0: Incredibilmente bassi.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Ti aspettiamo!
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi informiamo che a causa di lavori fino alle 16 di oggi per chi proviene dalla A27 Venezia Belluno e dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Inoltre, attenzione a lavori in corso proprio sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni, tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte. 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino. Da sabato 23 maggio si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto valilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 Piacenza-Brescia. Sempre per lavori segnaliamo che sono chiuse la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e quella tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista per entrambe entro le 16 di oggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, diciamo, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: www.radiovicenza.com.
14: Pubblicità. 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica, spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
15: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
16: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
17: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
18: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata, quella di ieri, davvero molto rara, attorno alla metà di maggio, 11-12 gradi appena in pianura, temperature di poco superiori allo zero attorno ai 1000 metri di quota, fiocchi di neve a 1200 metri e attorno ai 1700-1800 metri accumuli di 10 centimetri di manto bianco. Una situazione rara prodotta dall'entrata di un nucleo perturbato, di una sacca a carattere artico nel cuore del Mediterraneo. Ora la situazione migliora decisamente, già oggi smetterà di piovere, in mattinata magari ancora qualche goccia di pioggia residua, però sicuramente la situazione migliora. Nel pomeriggio arriveranno anche delle schiarite che permetteranno alle temperature di risalire e di riportarsi attorno ai 17-18 gradi. Domani finalmente una bella giornata di sole, arriva sull'Europa occidentale l'alta pressione, fra l'altro alta pressione subtropicale che avrà modo di riscaldare bene l'ambiente. Già domenica bel sole presente con temperature che nel pomeriggio di domani si portano attorno ai 22 gradi. Buone notizie anche per la prossima settimana, almeno fino a giovedì ci sarà sempre il sole, magari qualche nuvola nel pomeriggio, però sicuramente una parte iniziale e finale della settimana, non tutta all'insegna del bel tempo. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì cielo sereno poco nuvoloso, temperature che tendono verso l'alto. Già martedì riprenderemo i 25 gradi, 26-27 gradi previsti nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Discorso a parte, per venerdì prossimo dovrebbe arrivare un po' di aria fredda orientale con dei temporali, dei quali avremo sicuramente modo di parlare. Grazie intanto per l'attenzione, fate un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati all'ascolto sulla A27, la Mestre-Belluno per lavori fino alle 17 di oggi è chiuso al traffico l'allacciamento con la tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Trieste. L'uscita consigliata provenendo da Belluno è quella di Terraglio sulla tangenziale di Mestre. I lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare nel corso della giornata disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni e sono quindi possibili rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Passiamo ora al trasporto pubblico. Sulla linea Milano-Venezia questa notte per lavori lungo la tratta Brescia-Padova saranno possibili variazioni, limitazioni e cancellazioni con bus sostitutivi per i treni regionali. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, per lavori la tangenziale est di Verona è chiusa fino alle 20 di domani in direzione dell'A4 tra gli svincoli Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Sull'A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Brescia Est e il bivio per l'A21 Piacenza-Brescia a causa di un cantiere con chiusura di una corsia. Vi ricordiamo poi che fino alle 16 di oggi, per lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno e dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo, non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. Buongiorno Vicenza, siamo tornati da Genova e ce l'abbiamo fatta, perché è stata dura. Abbiamo resistito nella nave, sulla nave degli alpini della sezione di Valdagno, dove abbiamo fatto la nostra diretta la scorsa settimana, sia sabato mattina ma anche la domenica mattina, con tutte le penne nere della provincia di Vicenza, perché ricordo che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini. E a proposito, vi dico già che domenica 7 giugno saremo in diretta da Castel Gomberto per l'adunata sezionale e i 100 anni del gruppo locale. Sono le 10:05, oggi siamo qui insieme, sabato naturalmente, in questo 16 maggio, come sempre in diretta fino a mezzogiorno. Io sono... ma sì, dai, lo sapete ormai, no? Martino Montagna, il vostro idraulico di fiducia. No, il vostro geometra di fiducia. Dai, scherzo. Il vostro giornalista professionista di fiducia, insieme per ricordarvi che oggi è anche la giornata internazionale della luce, istituita dall'UNESCO, ma è anche la giornata mondiale del vivere insieme in pace. Praticamente una giornata che è stata cancellata dai potenti del mondo e questa via. Almeno in tante parti del nostro pianeta non è così. Ma in Italia viene anche ricordata la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico, praticamente il body shaming. Buon compleanno a Fiorello, a Claudio Baglioni e anche a Laura Pausini, grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano. Nel mondo invece auguri all'attore inglese Pierce Brosnan. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Allora, intanto sull'altopiano di Asiago è arrivato Brunetto, lo chiamano così, un giovane orso bruno avvistato nei giorni scorsi grazie ad alcune fototrappole installate nella zona. L'animale probabilmente è un maschio di circa 2 anni, proveniente dal Trentino, ed attualmente è monitorato dalle autorità competenti. Comunque non si sono registrati comportamenti aggressivi né danni a persone o allevamenti, quindi è tranquillo e lasciamolo stare tranquillo, mi raccomando. Ha fatto scalpore la notizia dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Vicenza sulla Calearo Antenne SPA, non fosse altro perché vede coinvolto un nome noto ai più, come l'ex presidente di Confindustria Vicenza, Massimo Calearo Ciman, e i figli Eugenio e Carlo Alberto. Le accuse ipotizzate sono truffa aggravata ai danni dello Stato e bancarotta fraudolenta, sequestrati immobili, quote societarie, beni per 4 milioni e anche una villa sui Colli Iberici. Lui sostiene di avere sempre agito nell'interesse della propria azienda in modo trasparente. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. In settimana tutta Italia ha parlato di Don Dino Rampazzo, parroco di Novale di Valdagno, per il suo stile fuori dagli schemi. Le messe al bar, tra la gente, nei luoghi della quotidianità e anche i buoni per una confessione dati a chi bestemmia. E voglio dire, nei bar del Vicentino e in Veneto non è difficile trovarne. Ebbene, Don Dino sarà con noi questa mattina tra pochi minuti qui in diretta su Radio Vicenza. Ma questa mattina parleremo anche di sanità con un grandissimo ospite a livello nazionale, come il professor Francesco Vaia, che è diventato, lo ricorderete, noto a livello nazionale come direttore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani durante il Covid. Oggi porta avanti una battaglia per difendere il servizio sanitario pubblico. Con lui parleremo quindi tra circa un'oretta di medici di famiglia, presa in carico dei pazienti, liste d'attesa e disuguaglianze, quindi interessantissimo. E infine sapete che noi amiamo lo sport, tutto lo sport, dal calcio alle freccette, e amiamo gli sportivi, in particolare quelli vicentini, meglio se campioni olimpici. E allora attenzione, attenzione, questa mattina alle 11 su Radio Vicenza siamo orgogliosi di annunciarvi che avremo in studio, a partire appunto dalle ore 11, niente meno che Davide Ghiotto, uno dei più grandi talenti dello sport vicentino e internazionale, medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina nel pattinaggio di velocità. Davide Ghiotto sarà nei nostri studi a partire dalle 11 questa mattina con i nostri amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza e quindi il vicepresidente Diego Bucci ed il segretario Angelo Bagnato. Allora, basta così per farvi restare sintonizzati in questa mattinata su Radio Vicenza? Spero proprio di sì. Buongiorno Vicenza, weekend insieme alle 10:10 con Martino Montagna, naturalmente su Radio Vicenza. E adesso la nostra mattinata prosegue, anzi inizia, con un grande successo dei Subsonica e la loro Istrice.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Bene, bene, bene, bene. Sono le 10:14 minuti. Allora, abbiamo detto settimana con tante notizie, ma soprattutto un grande personaggio che magari anche un po' controvoglia, ma lo è diventato perché lo abbiamo visto sul TG4, sui notiziari radiofonici, l'abbiamo ascoltato, lo abbiamo visto sulle pagine di Repubblica. Il nostro caro buon Don Dino Rampazzo, che è il parroco di Novale. Buongiorno Don Dino.
3: Buongiorno a tutti, Radio Vicenza.
2: Grazie. Buongiorno. Don Dino, io ti ringrazio perché lo so, e me l'hai detto anche tu, che questa è stata per te una settimana durissima, perché ti hanno chiamato in tantissimi giornalisti, testate giornalistiche, e a un certo punto tu hai smesso anche di rispondere, perché sennò altrimenti non puoi fare più il prete, giusto?
3: Esatto, sì, esatto.
2: Allora, senti,
3: perché non era quello che volevo, nel senso, ecco.
2: Sì, però sai che la notorietà poi insomma ti travolge, anche perché sono cose che tu hai sempre fatto. Allora, lo ricordiamo per gli ascoltatori che magari non sanno di cosa stiamo parlando. Don Dino Rampazzo, già cappellano a Cornedo Vicentino, già parroco di Lonigo e adesso parroco di Novale, e quindi siamo nel comune di Valdagno. Praticamente lui da tanto tempo fa le messe anche al bar, e non solo, ma dà anche i buoni, soprattutto per i buoni confessione, no? Per una confessione, a chi bestemmia. E devo dire che nei bar vicentini e veneti, insomma, no, non si fa fatica, vero, a trovarne. Quindi tu l'hai sempre fatto, ma adesso sei diventato famoso. Però è un tuo modo di fare, vero? Questo ti contraddistingue.
3: Sì, certo, nel senso, a parte che tu non è che bisogna fare appunto notorietà, nel senso mettersi in mostra. Penso che il mio è semplicemente appunto come dovrebbe essere di tutti quanti i sacerdoti, i ministri, appunto i pastori, che cercano di uscire e di trovare anche appunto situazioni anche nuove, appunto anche per incontrare le persone, perché questo bisogna fare. Non tanto il discorso delle celebrazioni, ma incontrare le persone, quindi dobbiamo andare dove ci sono le persone e dove noi le possiamo trovare, soprattutto male nei bar, nei luoghi di incontro troviamo le persone, e lì magari no, certamente nel Veneto c'è questo intercalare Veneto appunto mare, una congiunzione a volte,
2: sì,
3: magari quando qualcuno ecco gli scappa, ecco che arriva il buono gratuito per una confessione che non certamente che cos'è, è solamente per dirti che il Signore ti vuole bene. A volte no, li imprechiamo per tante cose, appunto, ma il Signore ci vuole bene.
2: Sì, non è come dire un castigo, no, questo buono, ma è un far riflettere. Dice, vabbè, hai bestemmiato, però insomma, puoi adesso confessarti. Giustamente tu hai sempre detto, caro Don Dino, che Dio è anche al bar, e quindi insomma bisogna andare anche lì a fare le messe. Certo che la notizia insomma ha fatto un po' il giro del mondo, perché è una cosa non così consueta, voglio dire. Dai tuoi colleghi hai ricevuto qualche telefonata?
3: Beh, qualcuno magari che critica, nel senso, certamente, però la maggior parte certamente condividono il fatto di dire, nel senso, che bisogna essere una chiesa uscita, dopo certamente non perché dobbiamo appunto no immedesimarsi con appunto con quella massa, con la gente, però io penso che Gesù Cristo cosa faceva 1000 anni fa? Andava a incontrare persone dove le trovava.
2: Certo.
3: Quindi se le trovava appunto in piazza, le trovava nella sinagoga, le trovava dove? Nei luoghi appunto di incontro.
2: Certo, ma infatti io credo che sia comunque una bellissima, come dire, una bellissima idea, bellissima iniziativa, anche perché

0: La gente ormai ti conosce, conosce Don Dino come un prete anticonvenzionale, quindi ognuno ha il suo stile e il tuo stile è quello di andare anche al bar a fare le messe e so che tra l'altro, insomma, ho visto video e foto, sono messe che quasi quasi c'è più gente al bar che non in chiesa.
1: D'altra parte, nel senso, perché dopo si unisce l'utile e il dilettevole, cioè appunto, no, si passa dalla mensa alla mensa, quindi anche un momento anche, dopo, anche conviviale di vivere insieme.
0: Ok, e quindi insomma alla fine della messa un brindisi ci può stare.
1: Esatto.
0: Perfetto. Senti, poi io so, magari gli ascoltatori di Radio Vicenza un po' meno, che tu hai una grande passione. Una passione con due ruote, che non è la moto, e che tu ogni tanto hai il vezzo di accompagnare, come dire, nella tua bicicletta, che è speciale, adesso te la faccio descrivere, di accompagnare anche i sindaci, è vero? Hai un tandem.
1: Beh, certo, e qualcuno ne sa qualcosa, sì.
0: Devo dire di sì.
1: Sì, ho un tandem, nel senso che è un tandem ancora costruito da mio fratello e dei miei amici 4 anni fa, quelle biciclette di una volta e con cui appunto Marino, ecco, con quelle biciclette lì appunto abbiamo fatto varie Babbi Natali in bicicletta a Cornedo, l'abbiamo fatto appunto anche a Noventa, l'abbiamo fatto a Pressana, abbiamo fatto l'Artica, adesso domenica, domani appunto, ecco, però non col tante, però sfideremo appunto la Cornedese appunto a Cornedo.
0: Ecco, ma voglio dire, anche questa è una passione e in qualche modo hai unito, come dire, Don Camillo e Peppone, no? Perché ci sono le foto che ricordano questa coppia incredibile. Ma il fatto che invece tu comunque sei sempre molto disponibile e sei anche aperto a iniziative che magari non tutti i preti fanno.
1: Va bene, nel senso, ma quello è lo stile di uno, nel senso, perché essendo sportivo, nel senso, quindi mi piace appunto anche condividere anche questi momenti con coloro che fanno lo sport, soprattutto magari nella bicicletta.
0: Va bene, senti Don Dino, allora, quando ti rivedremo in qualche bar a dire messa nei prossimi giorni?
1: Beh, adesso stiamo facendo le messe appunto anche itineranti nei vari quartieri, anche nei contrade, non solamente nel bar, anche okay. nelle zone appunto, che dico sempre, non a prescindere dal fatto che ci siano capitelli o meno, l'importante è che ci siano persone.
0: Eh beh, ovvio, naturalmente questo è la vostra missione. Devo dire che non sempre però questo tuo modo anticonvenzionale viene capito, perché per esempio appunto prima eri parroco a Lonigo, c'è stato anche qualche articolo di giornale che diceva insomma che a Lonigo non eri stato capito e quindi diciamo ti sei spostato a Novale o ti hanno spostato a Novale, però quindi evidentemente c'è ancora un po' di resistenza in questo modo innovativo e magari più umano anche, no, di fare il prete.
1: Vabbè, certo, nel senso non devo guardare questo, appunto penso che Gesù Cristo anche lui ha ricevuto tanti, no, appunto, insulti, sputi da parte anche dei suoi amici, nel senso io cerco nel mio piccolo di portare il messaggio di Cristo appunto agli altri con queste mie modalità. Mi auguro appunto che sia positivo, che raggiunga appunto altre persone, ecco, questo è semplicemente il mio obiettivo, nel senso non è fatto di andare contro un'idea appunto una linea, nel senso penso che il mio essere appunto è stare con le persone, ecco questo.
0: Eh beh, ma quello è la cosa bella. Allora, caro Don Dino, noi di Radio Vicenza ti invitiamo qui, magari se ci porti un po' di buoni confessione, non che bestemmiamo, però ogni tanto qualche imprecazione c'è anche qui nei nostri studi. E quindi ti aspettiamo magari anche per una bella benedizione qui a Vicenza dei studi di Radio Vicenza, d'accordo?
1: Va bene, d'accordo.
0: Va bene, Don Dino, un grande abbraccio, ti ringrazio,
1: grazie,
0: e ovviamente continua così perché è la cosa giusta che stai facendo, d'accordo?
1: D'accordo, grazie a tutti.
0: E allora, ringraziando Don Dino Rampazzo, che è il parroco di Novale, il prete, abbiamo detto, dei buoni confessione e delle messe al bar. La vita è adesso, la vita continua con Radio Vicenza alle 10:23 minuti in diretta. Vi ricordo, alle 11 invece avremo in studio il campione olimpico vicentino Davide Ghiotto, qui naturalmente su Radio Vicenza.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Buongiorno Vicenza!
15: Buongiorno Vicenza!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hit. Music.
2: Now. 10:37 minuti, sempre in diretta, come ogni sabato mattina, anche in questo 16 maggio. Martino Montagna con voi fino a mezzogiorno. Buongiorno Vicenza Weekend, adesso parla di sanità e lo fa con un personaggio davvero molto importante, un grandissimo ospite conosciuto a livello nazionale. Stiamo parlando del professor Francesco Vaia. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora, grazie per la sua disponibilità, perché sappiamo che in questo momento lei è a Matera, giusto? Ad un convegno.
3: Esattamente, ad un convegno a Matera. Sì, mi sono allontanato un attimo.
2: Gentilissimo, quindi le ruberemo solo alcuni minuti. Allora, per chi non lo sapesse, Francesco Vaia è diventato noto a livello nazionale ovviamente come direttore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani durante il Covid. Oggi però il professor Vaia sta portando avanti una battaglia importante per difendere il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Evidentemente c'è bisogno di battagliare.
3: Assolutamente sì. Il Servizio Sanitario Nazionale, che è ottimo, ricordiamolo, è ottimo, e noi non abbiamo bisogno di andare in Svizzera e in altri paesi.
2: Okay.
3: Abbiamo personale sanitario che ci viene invidiato da tutto il mondo, che tentano anche di prendercelo, no? Pagandolo, sì, meglio, incentivandolo.
2: Esatto.
3: Però, il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di una revisione. Anche se noi compriamo una bellissima macchina, senza fare adesso pubblicità a nessun tipo, sì, nessuna marca, anche una grande macchina a un certo punto ha bisogno di una revisione, è giusto?
2: Esatto,
3: in questo momento noi abbiamo bisogno di una revisione, anzi io dirò di più, abbiamo bisogno di una scossa. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di una scossa, perché soprattutto dal versante organizzativo, perché se dico che il personale nostro è capace, abbiamo capacità di esprimere buona sanità, soprattutto voi nel Veneto, no?
2: Sì,
3: avete tante eccellenze,
2: sì.
3: Però da un punto di vista organizzativo, dal versante organizzativo, secondo me è un po' dormiente.
2: Sì, ma guardi che l'altro giorno era tra l'altro la giornata nazionale dell'infermiere e anche i sindacati, anche qui a Vicenza, hanno detto che per esempio mancano circa 1000 infermieri in tutto il territorio vicentino, quindi solo a Vicenza siamo sotto.
3: Esattamente. Ci sarà un motivo se noi manchiamo di medici, se noi manchiamo di infermieri, se noi manchiamo ancora dopo tanti anni del potenziamento del territorio, se noi ingolfiamo ancora gli ospedali, se noi abbiamo liste d'attesa che sono la vera vergogna del nostro tempo, che le persone sentono veramente come odioso sulla propria pelle, quindi significa che noi abbiamo bisogno di mettere in campo delle azioni organizzative che tendano, insomma, a rilanciare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Questo è. E per cui, insieme a tanti colleghi, tanti amici, tante amiche, stiamo pensando ad un manifesto,
2: sì,
3: della sanità italiana, di rilancio appunto della sanità italiana del nostro paese.
2: Ecco, lei chiede una riforma che rafforzi, abbiamo detto, la medicina territoriale, quindi medici di famiglia,
3: sì,
2: la presa in carico dei pazienti,
3: sì,
2: soprattutto anche le liste d'attesa, come appena detto, e le diseguaglianze crescenti che ci sono, no, nella sanità italiana.
3: Esattamente. Sono delle diseguaglianze che la gente appunto sente come odiosa, non solamente tra territorio e territorio, tra regione e regione, ma anche a volte nelle stesse città. Se uno nasce su un marciapiede anziché in un altro, ha una sanità diversa. Ma soprattutto quello che in questo momento, oltre alla lista d'attesa, poi la risposta territoriale comunque potrebbe migliorarla, è il tema proprio del territorio. Molte persone sono abbandonate a casa e insomma, e c'è bisogno di un potenziamento della domiciliarità, c'è bisogno comunque che il territorio sia più forte. Guardi, non c'è bisogno di inventarsi nulla. Io stesso, durante il tempo del Covid, lei ha ricordato,
2: sì,
3: che sono stato il direttore dello Spallanzani,
2: sì,
3: in quel tempo avevo messo in campo le USCAR, che erano fatte praticamente da medici giovani, spesso giovani medici, spesso medici di famiglia, che si recavano a casa delle persone, a domicilio, con strumenti però innovativi, con terapie innovative. Si presentavano ad esempio con un ecografo di ultima generazione per vedere se c'era la polmonite, e quindi c'era una doppia, se nel caso il paziente, la paziente non aveva polmonite, stava a casa, e quindi il paziente era più contento, l'ospedale non era ingolfato e quindi mandavano queste immagini allo Spallanzani, quindi c'era questa continuità ospedale-territorio, quindi non è, è un po' l'uovo di Colombo se vuole, no?
2: Sì.
3: Cioè, c'è bisogno di potenziare il territorio facendo delle riforme però che non devono avvenire contro le persone. Le riforme non si fanno contro le persone, non si fanno contro il personale, le riforme si fanno d'accordo con il personale, quindi bisogna trovare un'intesa con chi poi sta sul campo e con chi poi applica le riforme, perché le riforme non sono mai neutre, no? Non c'è, sì, un appello che faccia alla politica. Quando tu fai un decreto, quando tu fai una riforma, fai una legge, è evidente che questo non è mai neutro, bisogna vedere la, come dire, a cascata cosa c'è, poi cosa, quali sono le risultanze che si hanno poi sulla persona. Il Servizio Sanitario Nazionale nasce per la persona, se no che senso ha? Non avrebbe nessun senso se noi ogni qualvolta facciamo un atto non pensiamo a qual è la ricaduta che dobbiamo avere sulla persona. Come vedete, non è che questo cambiamento non è la rivoluzione, se mi posso permettere, questo, sì, cambiamento è il ritrovamento di quello che è lo spirito vero del Servizio Sanitario Nazionale, il motivo per cui è nato, no, nel 78, e noi dovremmo avere la capacità però di guardare oltre.
2: Senta,
3: il servizio, lo voglio ribadire.
2: Professore, professor Vaia, lei ha fiducia? Prego. Adesso si parla della riforma, no, che, sì, è in discussione alle Camere. Lei ha fiducia, sì, che qualcosa veramente possa essere recepito e possa essere cambiato? O so, qualche perplessità ce l'ha?
3: Ho fiducia in molti di noi che ci metteremo in campo per cambiare le cose. Questa è la nostra fiducia. Alla fine, quando il cittadino, quando tu da civil servant ti metti in testa una cosa, alla fine ci riesci. Questa è la fiducia.
2: E questo è il nostro augurio. Professore, lei è venuto, viene, che rapporti ha con Vicenza, con la provincia vicentina?
3: E io ho dei buoni rapporti, ma non vengo spesso, in verità, insomma, con la provincia vicentina un po' di meno. È una bellissima provincia, vorrei trovare l'occasione, se mi invitate vengo volentieri.
2: Va benissimo, allora intanto veramente grazie, perché insomma lei è impegnatissimo, grazie. Abbiamo detto stamattina è ad un convegno a Matera.
3: Sì, devo parlare tra poco.
2: Bene, sì. Allora la lasciamo andare.
3: Grazie.
2: Grazie di cuore, veramente, grazie. Professore.
3: Grazie a voi. Grazie
2: e ovviamente voi, buon lavoro per la nostra,
3: grazie,
2: sanità.
3: Grazie. Saluti a tutti, grazie.
2: Il professor Francesco Vaia in diretta su Radio Vicenza. Questa mattina veramente abbiamo ospiti straordinari, anche perché abbiamo detto era a Matera, e quindi per parlare ovviamente della riforma della sanità italiana, che poi ci tocca, è vero, perché non tocca solo noi, ma anche i dottori e i medici. I Doctor and the Medics, Spirit in the Sky.

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: In diretta naturalmente con Martino Montagna fino a mezzogiorno, solo per dirvi in grande velocità che tra pochi minuti avremo in studio qui in diretta a Radio Vicenza niente meno che Davide Ghiotto, il campione olimpico vicentino che alle Olimpiadi di Milano Cortina ha conquistato la medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità. Sarà qui con noi assieme ai nostri amici Diego Bucci ed Angelo Bagnato, rispettivamente vicepresidente e segretario dell'Associazione Sportivi per Vicenza. Quindi mi raccomando, restate con noi perché Davide Ghiotto, campione olimpico, quindi ci porterà anche la medaglia d'oro qui nei nostri studi, un grandissimo personaggio, a tra poco. Prima però c'è il Remember con il grande successo degli Incognito, Always There.
0: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti. Per lavori fino alle 20 di domani la tangenziale est di Verona è chiusa in direzione dell'A4 tra Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Inoltre si registrano code prima dell'uscita obbligatoria a Borgo Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Desenzano e l'allacciamento con la A21 causati da lavori in corso. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Cessalto e San Donà di Piave. Infine segnaliamo che per lavori sono chiuse la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e quella tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista entro le 16 di oggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: Sono le 11:07, allora eccoci cari amici, soprattutto voi amiche e amici che amate lo sport, che avete seguito e avete trepidato davanti alla TV qualche mese fa per un grande atleta vicentino che si chiama Davide Ghiott, che ci ha resi tutti orgogliosi più che mai di essere vicentini. È il vostro momento, perché eccoci con l'appuntamento in diretta qui, ovviamente con gli amici anche dell'associazione Sportivi per Vicenza, Diego Bucci, che è il vicepresidente. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: E ben ritrovato caro Diego, perché
4: grazie.
3: Ci sei mancato. Naturalmente con te c'è anche il segretario Angelo Bagnato. Bene, e adesso invece siamo con il grande ospite di questa mattina, che abbiamo detto è la medaglia d'oro, Davide Ghiotto, che è qui con noi. Grazie Davide.
5: Grazie a voi, intanto buongiorno a tutti.
3: Naturalmente siamo felicissimi e orgogliosissimi di averti qui ospite. Allora, cosa importante, adesso ve lo lascio tutto, perché Davide Ghiotto in diretta su Radio Vicenza con Sportivi per Vicenza. E adesso la parola a Diego Bucci.
4: Martino, grazie mille. Beh, inutile dire che siamo particolarmente felici oggi di avere Davide qui, non solo perché rappresenta una eccellenza dello sport vicentino, ma anche per le emozioni che ci ha regalato recentemente. E vorrei partire con Davide proprio da questo. Alle Olimpiadi abbiamo visto una gara splendida, quella dove tu con i tuoi compagni avete guerreggiato più che gareggiato contro appunto gli atleti americani. Quello che ti volevo chiedere era proprio questo, che poi è un po' il sogno credo di ognuno che ti guarda alla televisione: capire cosa hai vissuto e cosa avete vissuto come squadra nel prima e nel dopo. Quindi come si prepara anche a livello emotivo, mentale, un impegno come questo? E che cosa poi alla fine di una gara simile, con una vittoria di quel genere, provi nel vedere il tricolore, nel vedere l'oro? Cioè credo ci sia tanto da dire, ecco, se ci riesci a passare qualcosa di un prima e di un dopo, Davide.
5: Sì, allora fare un'Olimpiade non è mai semplice, soprattutto dal punto di vista mentale, perché sono 4 anni di duro lavoro fisico e anche di stress mentale, no? Quindi man mano che ti avvicini all'evento hai sempre più attenzione, soprattutto quella mediatica, e ovviamente essendo anche in Italia eravamo sollecitati anche su un certo tipo di risultato. Sapevamo che con la gara a squadre, che da noi si chiama Team Pursuit, cioè gara inseguimento a squadre, potevamo avere delle buone chance di medaglia, perché comunque in Coppa del Mondo ci siamo sempre un po' distinti dagli altri, ma non eravamo mai riusciti a battere gli americani, anzi erano veramente distanti loro dal nostro obiettivo. Quindi una volta che noi siamo riusciti nelle fasi di qualificazione a vincere comunque con un buon distacco degli americani, abbiamo acquistato fiducia in noi stessi, e poi abbiamo avuto la semifinale contro l'Olanda, che anche quella è stata fatta molto forte, perché eravamo sempre sui tempi con cui ci eravamo qualificati, insomma, e quindi anche lì, sai, a un giorno e mezzo dalla finale dici cavolo, comunque abbiamo fatto ancora una buona prestazione, quindi sai che forse non siamo così distanti, ecco. Però non volevamo illuderci. Una volta che ci eravamo qualificati appunto per la finale, noi eravamo già soddisfatti di questo, perché comunque certo, ci giocavamo il primo e il secondo posto, che non volevamo essere diciamo sconfitti già in partenza, però sapevamo che comunque gli americani avevano una marcia in più, hanno sempre avuto una marcia in più. Loro quest'anno hanno fatto il record del mondo, lo fecero anche l'anno scorso, quindi stiamo parlando di una squadra
4: già top.
5: Esatto,
4: era un top level, insomma.
5: Però insomma, nell'avvicinamento alla gara, appunto in quei giorni lì, eravamo, inutile dire che eravamo tesi, ma nonostante la tensione eravamo anche molto rilassati, perché sai, correre con la possibilità di avere già una medaglia al collo,
4: certo,
5: ti fa entrare in un'altra ottica, mentre forse per gli americani dover per forza vincere loro, perché loro comunque vengono già da diverse Olimpiadi che avevano guadagnato una medaglia, per loro invece volevano assolutamente soltanto la vittoria, e questo secondo me ci ha fatto entrare in pista un po' più tranquilli, rilassati, con le dovute accortezze,
4: certo,
5: insomma, che stai giocando un oro olimpico.
4: Certo.
5: Però sì, io mi ricordo che con i miei compagni per gestire un po' la tensione ci siamo guardati, abbiamo detto raga, cioè, adesso, anche se cadiamo comunque il secondo posto ce l'abbiamo, quindi cioè, non dobbiamo, cioè, possiamo tentare il tutto e per tutto, non abbiamo nulla da perdere. E poi appunto durante la gara siamo partiti molto molto bene, anche se eravamo in svantaggio rispetto agli americani, ma questo l'avevamo preventivato. E poi mi ricordo che noi durante la gara riusciamo a vedere un po' i distacchi che abbiamo dagli altri. In quella gara lì in realtà io non vedevo il numero preciso, però vedevo che c'era rosso quando eravamo in svantaggio e verde quando eravamo in vantaggio. Quando a due giri dal traguardo siamo passati in verde, e lì non ho più capito nulla, cioè dicevo basta sull'arrivare al traguardo in questo momento, quindi non facciamo cavolate. E poi ovviamente è superato lì nel traguardo quando avevamo già capito durante i giri che stavamo vincendo un'Olimpiade. In realtà quello che dico sempre, l'azione è difficile da spiegare cosa si prova, anche perché forse non si riesce a concretizzare a livello di emozioni, no? E poi sono sempre diverse le emozioni per ognuno di noi. Quello che ho provato io è stato proprio un respiro di sollievo, proprio come se avessi perso 20 kg. E ho detto, uff, finalmente è fatta. Cioè, proprio volevo fare proprio quel respiro e dire basta, cioè l'Olimpiade in questo momento è finita. Poi
4: fatta.
5: Dopo ho realizzato insomma che era per la vittoria, e quindi diciamo che quella tensione proprio

0: Beh, il nostro è un lavoro a 360 gradi, quindi noi veniamo assunti dai vari gruppi militari, non c'è quasi nessuno che riesce a vivere di sponsorizzazioni personali, quindi quelle ci sono ma aiutano, però in realtà tutti siamo prima di tutto assunti dai gruppi militari, di conseguenza il nostro diventa proprio un lavoro effettivo, quindi noi ci alziamo la mattina, dobbiamo performare in base ai piani di allenamento. È ovvio che fare pattinaggio a velocità in Italia non è semplicissimo, perché comunque è uno sport di nicchia relegato al nord, per tradizione, perché ovviamente sì, anche a livello logistico, come è distribuita l'Italia, non è facilissimo poter trasmettere la stessa tradizione al sud. Non ci sono strutture coperte in Italia, questo vuol dire che per la maggior parte dell'anno noi, se vogliamo allenarci sul ghiaccio, dobbiamo essere migranti, quindi dobbiamo andare all'estero. La prima pista è a 5 ore e mezza da qui ed è in Germania, e se quella è chiusa devo andare in Polonia, in Olanda, quindi il viaggio diventa un po' più lungo,
1: si sale ancora
0: esatto. Però dobbiamo appunto riuscire, con dei costi anche abbastanza enormi per la federazione che ci sostiene, riuscire a fare quello che in realtà altre nazioni come magari la Norvegia, l'Olanda riescono a fare tranquillamente, perché loro hanno tante piste coperte. È ovvio che hanno una tradizionalità di questo sport completamente diversa, e quindi secondo me è uno sport bellissimo, molto faticoso, anche se non sembra, perché noi siamo portati a riuscire a risparmiare più energia possibile per distribuirla nel corso della gara. Ieri sera ero a cena con dei ragazzi che fanno il ciclismo, ma certo sembra che andate proprio piano, perché non fate nessuna smorfia di dolore. Gli faccio sì, però è proprio quello che noi noi lavoriamo per quello, perché dobbiamo rimanere composti il più possibile, perché il nostro peggior nemico non è l'avversario ma è il tempo, e di conseguenza l'aerodinamica incide notevolmente, quindi tutto quello che facciamo noi è proprio per essere più aerodinamici possibili, quindi anche tanti movimenti con le spalle quando uno è stanco, quindi non te li puoi permettere, perché altrimenti il CD aerodinamica viene meno e rallenti
1: e perdi quindi sulla velocità e quindi il tempo,
0: quindi sembra che siamo sempre belli rilassati, in realtà a livello muscolare, per chi mastica un po' di numeri, noi tranquillamente dopo una gara abbiamo sopra i 20 millimoli di lattato.
1: Bene, direi Martino, facciamo un altro blocco dopo, quindi
2: sì, direi proprio di sì. Intanto ringrazio veramente, è un piacere ascoltare Davide Ghiotto in diretta su Radio Vicenza con gli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza. Voglio fare i complimenti anche a Diego Bucci, perché qualche settimana fa, incautamente, durante la presenza del presidente del comitato Fisi, quindi che non è il comitato sportivo di Davide Ghiotto, ho detto: ma perché non chiamiamo Davide Ghiotto? E tu hai detto: ma e ci siamo riusciti. Quindi attenzione, quindi complimenti.
1: Ho realizzato questa cosa, dai.
2: Facciamo una pausa musicale con uno dei brani poco seri del momento, però è un grande successo, firmato Tony Pitoni e Tony Cash, quindi già i nomi sono un programma. Il pezzo è Amor. Tra poco ancora insieme con Davide Ghiotto, la medaglia d'oro vicentina.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music. Now. Questo programma è realizzato in collaborazione con
2: Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: In diretta su Radio Vicenza, buongiorno Vicenza Weekend, sabato 16 maggio con la medaglia d'oro vicentina che viene portata al collo con orgoglio da Davide Ghiotto che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Davide ancora.
4: Ciao.
3: Veramente è un grandissimo piacere, ma con te c'è anche Diego Bucci.
5: Di nuovo buongiorno a tutti.
3: E naturalmente Angelo Bagnato che è il segretario dell'associazione Sportivi per Vicenza.
6: Un altro caro saluto a tutti.
3: Allora, abbiamo detto che insomma non è uno sport facile, ma vogliamo adesso capire assieme a Diego le tue origini e ad Angelo, è vero?
6: Io ho una curiosità che credo sia anche quella degli ascoltatori. Volevo chiederti, Davide, che differenza c'è di approccio soprattutto tra una gara individuale e una gara a squadre?
4: Sono due gare completamente diverse. L'individuale puoi gestirla da solo, anzi devi gestirla da solo perché individuale appunto, e gestirla vuol dire sia nell'intensità sia anche nella pattinata, nella tecnica di pattinata, mentre la gara a squadre, essendo appunto che lavoriamo proprio all'unisono, dobbiamo entrare nell'ottica che qualsiasi cosa che faccio io ha delle ripercussioni anche sui miei compagni di squadra e viceversa. Questo vuol dire che come tecnica, come pattinata, io devo essere diciamo a favore anche dei miei compagni. Se pensiamo che noi abbiamo delle lame sotto i piedi, nel momento in cui appunto si incrocia eccetera eccetera, io devo essere molto compatto, molto stretto per evitare di dare fastidio a quello che è dietro e viceversa lui il secondo col terzo. Inoltre la questione di traiettorie: se io in una gara individuale sbaglio una traiettoria, ovviamente posso compromettere leggermente un po' la gara, però insomma ho altre, non so, tanti giri per recuperare. Nella gara a squadre c'è il rischio anche di cadere, perché stiamo parlando di centimetri o addirittura millimetri a volte nelle traiettorie. Se quello dietro pensa che io entro più largo e più stretto e poi gli sbaglio e ci prendiamo dentro, la gara è andata.
6: Pazzesco.
4: Sì, ci vuole lavoro insieme, ecco perché alcune squadre magari sulla carta sono nettamente più forti di noi, però non lavorando insieme, no? Soprattutto le squadre olandesi che funzionano per club più che per nazionalità, appunto non riescono a avere buoni risultati, e quindi bisogna sempre lavorare insieme e entrare anche, nonostante lavorare insieme, entrare anche nell'ottica di affiatamento, no? Quindi non per questo il fatto che alcuni miei compagni di squadra, la mai ci andiamo insieme, possono tutti fare la gara a squadre. Bisogna trovare anche i 3-4 tecnici, che c'è anche la riserva, che riescano a lavorare insieme.
5: Davide, io vorrei riportare il tema su Davide. Davide che parte da questa città, da Altavilla, dove sei nato, dall'esperienza che hai avuto di avere un babbo che faceva ciclismo a livello professionistico. Quanto ha influito avere un atleta professionista in casa, a livello di esempio, a livello di stimoli?
4: Penso che sia molto importante, non so se sia fondamentale, però molto importante quando in una famiglia appunto si respira sport, poterlo trasmettere ai propri figli, no? Quindi nella giusta quantitativo, che non deve essere una cosa asfissiante, perché sennò poi il ragazzo dice: sai cosa, fatelo te lo sport,
5: esatto,
4: che io faccio altro.
5: Esatto.
4: Però insomma avere quella passione aiuta a far sì che comunque il ragazzo e i bambini nel corso degli anni si sviluppino e abbiano sempre un occhio di riguardo verso lo sport. Così è stato per quanto mi riguarda. Mio padre è una ex ciclista professionista, non mi ha mai spinto a far ciclismo perché non gli interessava, vedeva che col pattinaggio insomma aveva un po' la mia strada, e mi ha sempre supportato, e supportato intendo non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista economico, come fanno i genitori giustamente,
5: sì.
4: Ma soprattutto nell'impegno nel portarmi spesso all'estero, soprattutto quando ho cominciato con il pattinaggio a rotelle a viaggiare per l'Europa. E quindi ricorderò sempre che lui magari, lui attualmente lavora in fabbrica, quindi finiva il turno alla sera, il venerdì sera alle 6, magari si prendeva la macchina, viaggiava di notte per potermi permettere poi sabato mattina, domenica mattina di essere sui campi gara, sì. E viceversa quando si rientrava, e stiamo parlando di gare che si facevano a Berlino piuttosto che nel nord Europa,
5: quindi un grande impegno insomma.
4: Esatto. Questo ha fatto sì che quando io poi nella mia fase successiva dello sport, no, magari avessi qualche tentennamento sul fatto di continuare o meno, la fatica non era solo quella che avevo fatto io, ma quella che avevano fatto i miei genitori per potermi permettere di essere lì. Quindi c'era anche prima di mollare, insomma, dicevo, beh, forse devo anche qualcosa anche a loro, no? E quindi,
5: e questo credo che sia anche un messaggio importante per tanti ragazzi e per tante famiglie che quotidianamente si impegnano facendo squadra, perché alla fine squadra si fa, esatto, all'interno della famiglia.
4: Certo.
5: Perché specie quando si è dei giovani atleti è importante avere chi di dietro crede in te e ti aiuta sotto ogni punto di vista. Però c'è un aneddoto che mi è rimasto della tua storia, è quello di nonna che ti regala i primi pattini e tu cadi. Quindi uno dice, caspita, questa esperienza traumatizzante potrebbe dirti basta, non voglio più usare i pattini. Ed invece li hai usati, e come, e sei arrivato dove sei arrivato. Che cos'è stato che ti ha spinto a superare quel trauma?
4: Beh, allora è vero, i pattini mi furono regalati per la prima volta da mia nonna materna, che dopo si è pentita amaramente di quella scelta, più volte me l'ha detto. In realtà poi anche lei che mi ha provato la prima volta a pattinare a Montecchio, dove c'è attualmente ancora la pista e c'è ancora la squadra. E questo perché nessuno, ti regalano i pattini, ma nessuno in famiglia sa come si pattina, quindi rimanevano là come soprammobili, e quindi per sfruttare questo regalo mi ha insegnato, cioè mi ha portato appunto a imparare a pattinare. E nel pattinaggio, come in tutti gli sport, insomma, dove ovviamente hai un mezzo, cadi più volte, l'importante, certo, sembra una fase fatta, no? Però si cade spesso. Io sono caduto anche l'altro giorno con la bicicletta, è normale, l'importante dopo, no, come si riparte. Questo serve anche ovviamente per tutta la vita, no? Quindi è quello che ti insegna un po' lo sport, cioè le cadute ci stanno, le sconfitte ci stanno, fanno parte del pacchetto, sta poi noi vedere come si reagisce a quell'evento. Così è stato per me, era sempre un gioco, quindi anche se mi facevo male, magari per sbucciature eccetera eccetera, però per me era un gioco, è sempre stato così. Poi nel corso degli anni, insomma, quel gioco è diventato il mio lavoro. E
5: chiaramente credo che nonna forse si è pentita, perché ti ha poi visto poco, perché eri sempre via, eri sempre tra allenamenti e cose varie, eri meno in famiglia
4: ed ero sempre sbucciato
5: anche, anche sempre sbucciato, esattamente. Ascolta, un'altra cosa su questo punto, proprio perché accennavamo prima l'importanza della famiglia, no, che ti appoggia e che ti spinge, cosa ti sentiresti di dire oggi ad un ragazzo che, anche avendoti visto in televisione, dice wow, che bello questo sport, questa cosa nuova, perché poi alla fine per molti è nuovo, perché, certo, come hai detto tu prima, è uno sport che viene visto ancora di nicchia, no? Oggi c'è un ragazzo vicentino o nella zona vicentina che dice wow, Davide è un esempio, che cosa posso fare io, come posso avvicinarmi a questo sport? Hai qualche indicazione da dargli in merito?
4: Allora, innanzitutto gli direi che comunque se lo fa lo deve fare con un occhio molto critico, perché non è sicuramente una strada facile da percorrere, proprio perché, come dicevo prima, due piste ci sono in Italia, quindi ci vuole, e soprattutto sono all'aperto, quindi d'inverno gli allenamenti vengono fatti magari a meno 5, meno 6, meno 10 gradi, pioggia, neve, si pattina lo stesso, quindi lì ti fortifica veramente l'animo, no? Quindi però e quindi uno dice, ma perché dovrei fare sto sport del cavolo? Effettivamente me lo domando anch'io. Però la cosa bella è che, come dicevo prima, il nostro sport rispetto a tantissimi altri non è contro un avversario, quindi tutto il nostro sport è molto pulito, no? Gli avversari, quando si scende in pista, si fanno le gare, in realtà si riesce sempre a trovare una soddisfazione personale, perché noi funzioniamo contro il tempo, quindi
5: sì, è vero, come hai detto prima,
4: praticamente io faccio le gare, mi alleno e non devo per forza battere un avversario, ma devo sempre una sfida con me stesso, come deve essere ogni allenamento. Quindi ci sono poi le gare che vanno bene, quelle che vanno male, ma c'è sempre qualcosa da imparare e sempre si torna a casa con qualcosa in più.
5: Qualcosa in più, chiaro. Angelo, visto che siamo in chiusura,
1: no, poi facciamo un'altra.
5: Ah, ne facciamo
1: sì,
5: un'altra?
1: Sì, sì, sì, no, okay. Allora facciamo, se siete d'accordo, una piccola pausa, bene, perché vai. Appunto bisogna far trovare, tornare i conti, l'equilibrio, come diceva Davide Ghiotto, e quindi anche noi dobbiamo far bilanciare i conti. C'è la pubblicità, poi torniamo sempre in diretta su Radio Vicenza, tra pochissimo ancora con Davide Ghiotto.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: Sportivi per Vicenza, questa fantastica associazione vicentina che ci porta ogni 15 giorni in studio degli ospiti meravigliosi che spaziano da tutti gli sport. Abbiamo avuto ospiti del tennis, del rugby, del baseball, quindi veramente io li ringrazio. Ringrazio quindi Diego Bucci e Angelo Bagnato, che sono rispettivamente il vicepresidente e il segretario, perché questa mattina siamo con Davide Ghiotto, niente meno che la medaglia d'oro, campione olimpico di Altavilla alle ultime Olimpiadi nella specialità del pattinaggio di velocità su ghiaccio. Allora, parola al segretario, quindi Angelo Bagnato, è tutto tuo.
4: Allora Davide, due cose rapidissime, due domande rapidissime. Uno, la prima è: se un ragazzo vuole approcciare, come diceva prima Diego, questo fantastico sport, anche se qui non ci sono le piste su ghiaccio eccetera, dove può andare per fare i primi passi, anzi le prime pattinate?
5: Allora, i modi sono due, in realtà è male iniziare quello più semplice, con pattinaggio a rotelle, che dà la possibilità di pattinare anche in provincia di Vicenza. C'è Montecchio Maggiore, Alto Ceccato per la precisione, c'è una squadra che è l'Alto Ceccato Club, appunto,
4: dove hai iniziato tu,
5: dove ho iniziato io, poi c'è una squadra anche a Fara Vicentino, quindi magari anche dall'altra parte di Vicenza, che è più comodo, e poi da lì uno vede se appunto il pattinaggio è una cosa che può dargli piacere, insomma può essere una strada da percorrere, e successivamente poi può pensare di trasferirsi magari nel periodo invernale oppure nel fine settimana, magari provare ad andare a pattinare su ghiaccio. Quindi i comuni che ospitano le piste sono Basega di Pinè, che è in provincia di Trento, e quindi sai, con i genitori magari si può fare un giro tra i mercatini a Trento e poi si può andare a pattinare, e ce n'è una anche a Collalbo, che è in provincia di Bolzano, quindi in senso principio si può andare a vedere i mercatini di Natale e poi nel frattempo intermezzo ludico andare a pattinare.
4: Benissimo, questa era la prima, sei stato bravissimo, quindi noi invitiamo tutti i ragazzi ad approcciare questo sport fantastico che ci dà sempre grandi soddisfazioni, e non ce le dà ogni 4 anni, perché in realtà poi Davide è pluricampione del mondo, campione europeo, prima pista mondiale, quindi vi invitiamo a seguirlo anche quando non ci sono le Olimpiadi. L'altra cosa che volevo chiederti, perché poi noi italiani quando guardiamo le Olimpiadi ci appassioniamo a tutto, no? Ci siamo appassionati al curling, e in questi giorni mi è sorta questa domanda: ma che differenza c'è tra short track e velocità? Perché tu sei un esperto di velocità, ma noi siamo fortissimi anche nello short track.
5: Sì, sì, esatto. Io sono molto amico dei ragazzi che fanno short track, soprattutto di Pietro Sighe, che è un po' la punta di diamante per quanto riguarda l'aspetto maschile, poi c'è Arianna Fontana invece l'aspetto femminile. E sono sport completamente diversi. Loro è uno sport di contatto, quindi di conseguenza loro il tempo è molto relativo tra di loro. L'importante è chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo. Fanno delle varie fasi di qualificazione. Questo cosa comporta? Comporta che a volte anche un po' la fortuna piuttosto che la sfortuna possono influire sul risultato stesso. Quindi lì ci sono anche delle decisioni arbitrarie che a volte, come nel calcio, possono essere favorevoli o sfavorevoli all'atleta. E nel nostro sport la pista è molto più corta, perché è 100 metri il perimetro, le velocità sono leggermente più ridotte, comunque loro vanno molto veloci perché stiamo parlando dei 40-45 all'ora, però ecco, sì, uno sport più di contatto il loro, e va per eliminatorie, fasi eliminatorie. Il nostro in realtà la gara è secca, non ci sono fasi eliminatorie, vengono fatte delle qualificazioni prima, quindi alle Olimpiadi ci si qualifica prima, al Mondiale ci si qualifica prima, in base a quello si fa una classifica. Di solito i primi sono quelli meno forti o che si sono qualificati con dei tempi un po' più distanti, gli ultimi sono quelli di solito che fanno la parte della gara più interessante. E da noi in realtà, anche se corriamo a batteria di 2 persone, perché tutti e due devono percorrere la stessa distanza, quindi non c'è contatto di noi previa la squalifica, se ci fosse anche un minimo contatto, e si cambia la corsia, quindi dall'interno si va all'esterno ogni giro e viceversa, e vince chi fa il miglior tempo possibile, quindi chi percorre quella distanza, abbiamo varie distanze dai 500 metri ai 10.000 metri nel miglior tempo possibile. Quindi in realtà lì, come dicevo prima, non c'è un giudice, cioè sono i giudici ovviamente per vedere che nessuno tagli il percorso, insomma queste regole qui, però si guarda solo l'aspetto puramente cronometrico, e quindi di conseguenza viene anche facile pensare che a volte anche il tifo per nazionalità viene molto meno, perché quando un atleta fa una prestazione potente o impressionante non ti resta altro che fargli un applauso, insomma, anche se sei arrivato secondo e terzo, ma gli dici cosa posso fare io in confronto. Quindi non c'è quell'astio che ci può essere da uno sport invece di contatto, ovviamente.
4: Senti, quando ci sono queste grandi competizioni internazionali, il tifo si sente?
5: Sì. Sì, come dicevo prima, la bellezza del nostro sport è che in qualsiasi, se vai anche in Olanda, quindi dici vado a fare un mondiale in Olanda, sono solo olandesi, giustamente, perché poi loro sono quelle che tramandano un po' anche in giro per il mondo questa tradizione di questo sport. In realtà io ricordo che il primo mondiale che vinsi in Olanda avevo tutto il pubblico, quindi stiamo parlando di quasi più di 10.000 persone che erano in piedi sulle tribune ad applaudirmi gli ultimi giri, perché stavo appunto facendo un buon tempo, non avevo ancora vinto il mondiale, però stavo facendo un buon tempo ed ero anche un signor nessuno, sinceramente, e loro però, vedendo appunto questa prestazione, cioè proprio si gasavano nel vedere, e comunque stavo battendo altri olandesi, quindi questo patriottismo nel nostro sport per fortuna viene molto meno, c'è molto fair play appunto da questo punto di vista.
4: Benissimo. Senti, noi io insomma devo farla una battuta, perché io scherzo sempre sui cognomi, scherzo sul mio, scherzo su tutto, quindi io dico, in Italia noi quando ci sono queste competizioni siamo sempre affamati di medaglie, noi vogliamo che tu sia invece sempre più ghiotto di medaglie, perché noi vogliamo che tu ce ne porti tantissime ancora. Infatti prima ti chiedevo quando può smettere un atleta, e noi ci auguriamo che tu non smetta così presto, di rivederti alle prossime Olimpiadi.
5: Allora, come dico sempre, sono molto diplomatico su questa risposta, perché dopo uno dice sempre mai detto, hai fatto questo e quello. In realtà 4 anni nello sport sono tanti anni, perché c'è un sacco di imprevisti, no? Dagli infortuni piuttosto che da una stagione che va male, e noi siamo condizionati anche dai risultati che portiamo, quindi per i prossimi 2 anni sicuramente continuerò a pattinare, continuerò a cercare dei buoni risultati per me stesso, ma anche insomma per la squadra italiana. Ci sono molti giovani che si stanno emergendo, quindi penso anche che sia anche un po' mio dover insegnare o aiutare questi giovani a crescere. Tra 2 anni appunto do una, diciamo, tiro una riga e vedo se sarò ancora in grado di partecipare in maniera positiva alle Olimpiadi, perché penso che arrivare a un'Olimpiade, quindi in questo caso 2030, non essendo più nella top 5, penso che sia anche inutile portare via un posto magari a un giovane che in realtà può fare esperienza. Io di esperienza non ho più bisogno, devo portare risultato. Se non sono più in grado di portare risultato, penso che sia anche giusto che mi faccia da parte e posso dare un contributo alla squadra in maniera diversa, quindi magari da dietro le quinte, che insomma si aiuta sempre, ma non porto via il posto a qualche giovane che in realtà ha bisogno della sua strada per poter emergere.
4: Ma sappi che noi faremo il tifo per te. Io lascio il microfono a Diego che saluterà.
0: No, io credo che questo messaggio che hai appena dato, Davide, sia meraviglioso, e lo applicherei anche al di fuori del mondo dello sport, perché credo che sia tutto, cioè quando a un certo punto hai dato e hai raggiunto tanto, la cosa migliore è aiutare effettivamente il giovane a emergere, quindi questo credo che...
3: Ragazzi, io però ho una curiosità, non posso non chiederla a Davide Ghiotto. È venuto qui, ha portato anche la medaglia, esatto, d'oro, quindi grazie, perché la possiamo vedere, l'abbiamo vista, la possiamo toccare, è un'esperienza bellissima, ma la curiosità è: dove la tieni? Sotto il cuscino? No, dov'è che la... In casa?
5: In casa io ho un mobiletto in salotto, in realtà, dove tengo, diciamo, le medaglie, quelle un po' più importanti, quelle dei mondiali, in questo caso quelle delle 2 Olimpiadi, queste, quella di bronzo di Pechino, insieme a qualche premio magari, tipo qualche collare d'oro che ho ricevuto, finché appunto ogni tanto sparisce qualcosa, perché magari uno dei miei figli prende, una volta l'ho trovata sotto il letto in cameretta, cioè, per fortuna che l'ho trovata, perché se no magari a qualche evento dovevo partire non la trovavo.
4: Comunque noi non diciamo dove abita Davide, esatto. Quindi la foto con la medaglia la metteremo sul sito, quindi poi, certo, faremo vedere a tutti la medaglia d'oro.
3: Oltretutto, caro Davide, devi sapere che chi viene qui in studio come ospite deve pagare dazio, e il dazio è il pegno, è quello di dirci qual è una delle tue canzoni o uno dei tuoi gruppi preferiti e perché lo è, e quindi annunciarlo anche.
5: Beh, allora io ascolto soprattutto metal, new metal, heavy metal,
1: robettina leggera
5: per il sabato mattina, giustamente.
1: Esatto.
5: E uno dei gruppi che mi ha sempre accompagnato fin da quando sono molto giovane sono appunto i Linkin Park, perché ricordo che mi approcciavo un po', ero ancora a elementari, al mondo della musica, con i primi come si chiamano? MP3, proprio di quelli da piccolissimi, che sì, saranno tipo tre canzoni.
1: Sì, sì.
5: E mio cugino mi regalò la prima volta un CD, appunto. Che erano il primo album di Linkin Park, e io li ascoltavo in casa con lo stereo, e il problema è che non riuscivo a trasferire le canzoni nelle MP3, quindi avevo questo MP3 che non potevo utilizzarlo, ascoltavo sempre questa musica, e mamma si incazzava perché ovviamente non è proprio musica tranquilla, e quindi appena che andava via me la ascoltavo di nascosto, e quindi poi da lì dopo io ho avuto sempre la passione, e loro hanno appunto un posto nel mio cuore proprio per questa storia, questo aneddoto.
3: Va bene, quindi Linkin Park, benissimo. Linkin Park. E allora grazie a Davide Ghiotto, grazie anche ai ragazzi di Sportivi per Vicenza.
4: Grazie a voi. Grazie.
3: Un piacere come sempre, e tutto in diretta su Radio Vicenza, naturalmente in Buongiorno Vicenza Weekend.
2: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata, quella di ieri, davvero molto rara, attorno alla metà di maggio, 11-12 gradi appena in pianura, temperature di poco superiori allo zero attorno ai 1000 metri di quota, fiocchi di neve a 1200 metri e attorno ai 1700-1800 metri accumuli di 10 centimetri di manto bianco. Una situazione rara prodotta dall'entrata di un nucleo perturbato, di una sacca a carattere artico nel cuore del Mediterraneo. Ora la situazione migliora decisamente, già oggi smetterà di piovere, in mattinata magari ancora qualche goccia di pioggia residua, però sicuramente la situazione migliora. Nel pomeriggio arriveranno anche delle schiarite che permetteranno alle temperature di risalire e di riportarsi attorno ai 17-18 gradi. Domani finalmente una bella giornata di sole, arriva sull'Europa occidentale l'alta pressione, fra l'altro alta pressione subtropicale che avrà modo di riscaldare bene l'ambiente. Già domenica bel sole presente con temperature che nel pomeriggio di domani si portano attorno ai 22 gradi. Buone notizie anche per la prossima settimana, almeno fino a giovedì ci sarà sempre il sole, magari qualche nuvola nel pomeriggio, però sicuramente una parte iniziale e finale della settimana, non tutta all'insegna del bel tempo. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì cielo sereno poco nuvoloso, temperature che tendono verso l'alto. Già martedì riprenderemo i 25 gradi, 26-27 gradi previsti nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Discorso a parte, per venerdì prossimo dovrebbe arrivare un po' di aria fredda orientale con dei temporali, dei quali avremo sicuramente modo di parlare. Grazie intanto per l'attenzione, fate un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the tops.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Ci sono scelte piccole che contatissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con l'adunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli, con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Buongiorno Vicenza.
8: Buongiorno Vicenza.
7: Weekend. Hits.
9: Music. Now. Buongiorno Vicenza, solamente per i saluti naturalmente, vi ringrazio per l'ascolto. Martino Montagna, stamattina abbiamo avuto veramente grandissimi ospiti, perché siamo partiti con Don Dino Rampazzo, il parroco di Novale di Valdagno, diventato virale per le sue messe al bar e anche la distribuzione di buoni per le confessioni. Poi abbiamo avuto anche l'onore di avere in studio con noi il professor Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani ai tempi del Covid e a capo della battaglia per la riforma del settore sanitario in Italia, robettina da poco devo dire. E qualche minuto fa abbiamo avuto con noi ospite Davide Ghiotto, il campione olimpico di Altavilla che ha vinto la medaglia d'oro quindi alle ultime Olimpiadi di Milano Cortina. Con loro c'erano Diego Bucci e Angelo Bagnato dell'Associazione Sportivi per Vicenza. Direi che stamattina veramente grande puntata. Se volete riascoltarla, nessun problema. Andate sul sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com. Ovviamente cliccate sul podcast e andate sulla sezione dedicata a Buongiorno Vicenza Weekend. Quindi ancora grazie per l'ascolto, è quasi mezzogiorno, buon weekend a tutti su Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo buona giornata. La tangenziale est di Verona è chiusa per lavori fino alle 20 di domani in direzione della A4 tra gli svincoli Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Si registrano inoltre code prima dell'uscita obbligatoria a Borgo Venezia. Sempre per lavori segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Desenzano e la A21, mentre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera. Vi ricordiamo poi che fino alle 16 di oggi per lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo, non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Radio Vicenza. Music and Food, la pausa pranzo di Radio Vicenza. Music

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116. It was just like magic.

0: di su.
1: No Music!
2: Radio Vicenza. Top. Bob e Tops. Il meglio del meglio.
0: Sognavo per noi una vita come tale.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per lavori segnaliamo rallentamenti con code fra Desenzano e il bivio con la 21 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Per lavori fino alle 16 resta chiusa la rampa di collegamento fra il raccordo Marco Polo per chi proviene dall'aeroporto e la carreggiata est della 57 verso Trieste. Chiusa anche la rampa di collegamento per il traffico proveniente dalla 27 con provenienza Belluno sulla 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Verona che risulta chiusa a causa di lavori tra Borgo Venezia e la rotonda Rosella in direzione Verona Est fino alle 20 di domani, domenica 17 maggio. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici in questo sabato, certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagna di viaggio, direi subito di partire.
1: Radio Vicenza.

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo: i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

Smanettoni, smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi. Radio

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

0: andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center di AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato al 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta volevo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi ha con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

0: shouting hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: La musica come sempre ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, è tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
4: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata, quella di ieri, davvero molto rara, attorno alla metà di maggio, 11-12 gradi appena in pianura, temperature di poco superiori allo zero attorno ai 1000 metri di quota, fiocchi di neve a 1200 metri e attorno ai 1700-1800 metri accumuli di 10 centimetri di manto bianco. Una situazione rara prodotta dall'entrata di un nucleo perturbato, di una sacca a carattere artico nel cuore del Mediterraneo. Ora la situazione migliora decisamente, già oggi smetterà di piovere, in mattinata magari ancora qualche goccia di pioggia residua, però sicuramente la situazione migliora. Nel pomeriggio arriveranno anche delle schiarite che permetteranno alle temperature di risalire e di riportarsi attorno ai 17-18 gradi. Domani finalmente una bella giornata di sole, arriva sull'Europa occidentale l'alta pressione, tra l'altro alta pressione subtropicale che avrà modo di riscaldare bene l'ambiente. Già domenica bel sole presente con temperature che nel pomeriggio di domani si portano attorno ai 22 gradi. Buone notizie anche per la prossima settimana, almeno fino a giovedì ci sarà sempre il sole, magari qualche nuvola nel pomeriggio, però sicuramente una parte iniziale e finale della settimana, non tutta all'insegna del bel tempo. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì cielo sereno, poco nuvoloso, temperature che tendono verso l'alto. Già martedì riprenderemo i 25 gradi, 26-27 gradi previsti nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Discorso a parte, per venerdì prossimo dovrebbe arrivare un po' di aria fredda orientale con dei temporali, dei quali avremo sicuramente modo di parlare. Grazie intanto per l'attenzione, fate un buon sabato su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
6: More music.
2: Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dal servizio Infoviaggiando. Ricordiamo che fino alle 16 di oggi sulla A57 tangenziale di Mestre è chiusa la rampa di collegamento che dal raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto immette in tangenziale in direzione Trieste ed è chiusa la rampa di collegamento che dalla A27 con provenienza Belluno immette in A57 verso Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 alle 5. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio verrà chiusa la 23 Palmanova Tarvisio nel tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord, quindi in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggio e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
3: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
4: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, insieme a Roberto Donato.

Sì, è il terzo dei cinque weekend in maggio, a metà di questo. Benvenuti nella 20ª puntata del 2026 della classifica musicale della nostra radio, dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 più trasmesse, queste che stiamo per ascoltare. Radio Data Top. E la Radio Data Top 15, 15 Power, curata e condotta da Roberto Donato, questa di sabato 16 e per chi ci ascolterà in replica domenica 17. Di nuove entrate oggi ne conto 3. Partiamo proprio da una di queste. La sentiamo subito in 15ª posizione. Ne riparliamo in coda. Numero 15.

0: Shakira e Burna Boy scorrono su coordinate afropop estremamente familiari tra richiami espliciti di quella meravigliosa Yaka Yaka. Una produzione raffinata ma prevedibile, tutto funziona con mestiere in quella appena ascoltata dal titolo Dai Dai. Di 3 al numero 15 la nostra prima nuova entrata. Era questa invece la prima nuova entrata della scorsa settimana, sempre al numero 15, oggi in 14esima. Signora di Popa.
1: Numero 14.

0: Ma al numero 14 pop, la cantante lituana sentita con Signora, pezzo che rilegge l'Italo Disco. Poi quella appena lasciata in tredicesima di Francesco Gabbani, Summer Funk, il suo è un funk moderno e ritmato, perfetto per questa primavera. Certo, non mancherà anche di esserlo per l'estate. Adesso la seconda nuova entrata di oggi, Tiziano Ferro e Lazza, per Tono.
1: Numero 12.

0: questa la chiamerei operazione nostalgica. Numero 12, seconda nuova entrata, Tiziano Ferro e Lazza, i due rimettono mano a Perdono senza trasformarla. La voce di Lazza inserisce nuove tonalità senza quindi stravolgere quello che è stato il pezzo originale. Sentito Per Perdono. Prima della top 10 ci sono i De Bausa. Questa è Magnetic.
1: Numero 11.

Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15. Sentite già due delle tre nuove entrate di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo terzo fine settimana di maggio. Sabato 16 e per chi ci ascolterà in replica domenica 17 si riparte con la nuova di Gaia. Questa è...

0: numero 10, Bossa Nostra, il nuovo di Gaia, un brano che unisce sonorità brasiliane a un sound pop intimo e malinconico, canzone che racconta la complessità di un amore vissuto a metà tra nostalgia e segreti. La prossima invece celebra la bellezza della fragilità e invita a godersi il momento senza l'ansia di fare programmi, di una risa che sempre più per la sua bravura mi sorprende. Sentiamola con Rugiada.
1: Numero 9.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
1: Numero 8.

0: Sentite prima Risa al numero 9 in Radio Data Top 15, la sua rugiada è una carezza musicale. Poi questa di Biagio Antonacci, la You e Me, che per due settimane è stata anche la nostra canzone regina. Adesso il duetto Paul e Ringo. Questa è Up to Us.
1: Numero 7.

0: Settima, la Home to Us, il primo vero duetto vocale ufficiale tra Paul McCartney e Ringo Starr, un nostalgico che celebra le loro umili origini a Liverpool e l'amicizia che li lega. Prima di mettere piede in top 5 c'è la nostra terza e più alta nuova entrata dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Numero 6, nuova entrata.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: più suona.
1: Terzo e ultimo frame di questa puntata, la terza di maggio, a metà del mese, puntata di sabato 16 e in replica domenica 17. Questa è la classifica musicale delle nuove e soprattutto nuovissime in onda sulla nostra radio. Io sono Roberto Donato. Radio Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram e Facebook, facile trovarci, nei loro motori di ricerca digitate Radio Data Top 15. Seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti, perché sono quelle che nella settimana delle nuove e nuovissime qui sulla nostra radio abbiamo di più messo in play. C'è Lizzo con Don't Make Me Love You.

0: numero 5 in apertura di Top 5, Lisso, la sua Non farmi innamorare di te, meglio, Don't make me love you. Quest'altra invece di Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Numero

0: 4, la Drop Dead di Olivia Rodrigo, singolo pop rock descritto come un'esplorazione massimalista di energia che esplora l'infatuazione con sonorità elettroniche e arrangiamenti stratificati. Poi quella appena sentita Shape of Woman di Lady Gaga, un inedito che è parte integrante della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Adesso al centro del podio Bring Your Love, la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter, un dance pop sensuale nostalgico, primo estratto dall'album Confession 2.
1: Numero 2.

pubblicato l'ultimo giorno di aprile, pezzo bello e davvero interessante che segna il ritorno della grandissima Madonna, insieme a lei Sabrina Carpenter al numero 2 con Bring Your Love. Siamo pronti a mettere su la numero 1, canzone regina per la seconda settimana consecutiva a metà di questo maggio, un mix esplosivo di disco funk moderno e pop anni 80. Dentro per messaggio un inno alla libertà, alla pace e all'ottimismo pensato come forza positiva in questo periodo storico complesso. Duran Duran e Nile Rodgers, Free to Love, un vero ritorno alle radici funk per Simon e Company, perfetto per l'estate che forse è imminente. Non dico come stagione, ma per le temperature, dicono di prossime altissime, che Dio ce la mandi buona. Da Roberto Donato, a tutti.

0: Pubblicità.
1: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli, con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica, spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Do Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 10 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
5: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
4: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis. Internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Rud ha chiuso la sua settimana perfetta.
7: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
6: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo appuntamento, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per lavori verso Milano, tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21. Ricordiamo che fino alle 16 sulla tangenziale di Mestre per lavori è chiusa la rampa di collegamento che dal raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto immette in tangenziale in direzione Trieste ed è chiusa la rampa di collegamento che dalla A27 con provenienza Belluno immette in A57 verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Milano per lavori rallentamenti con code tra Brescia-Est e l'allacciamento con la 21. Attenzione a un cantiere sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione del Bivio per la 4 con corsia di marcia chiusa tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla 4 Venezia-Trieste a partire dal lunedì 18 maggio alle 21 e fino alle 6 di martedì 19 chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Come uscite alternative sono consigliate Meolo Roncade, provenienza Venezia, e Cessalto, provenienza Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario.

0: Per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Milano per lavori rallentamenti con code tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21. Attenzione a un cantiere sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione del Bivio per la 4 con corsia di marcia chiusa tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla 4 Venezia-Trieste a partire dal lunedì 18 maggio alle 21 e fino alle 6 di martedì 19 chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Come uscite alternative sono consigliate Meolo Roncade, provenienza Venezia, e Cessalto, provenienza Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Energia, pomeriggio in diretta alla radio qua su Radio Vicenza con Aldo Fontana. Energia, energia. Anche oggi due ore, ragazzi, insieme fino alle 19. Allora, vi ricorderemo i vari appuntamenti che avremo in giro per il Veneto questo e il prossimo weekend. Intanto vi diciamo subito che siamo ai limiti della provincia di Vicenza. Infatti noi ci troviamo in quel di Asolo oggi pomeriggio e in diretta da qui, a 5 km da qui comincia già la provincia di Vicenza. Quindi oggi insomma siamo in provincia di Treviso, si arrabbierà mica qualcuno, dico, no? E comunque Radio Vicenza la sentiamo anche qua in FM sui 103.100 e questa è già una bella roba. E poi vi ricordo che siamo anche in DAB in tutto il Veneto e in Friuli, Venezia Giulia, e ce ne sarà bisogno perché ci sposteremo parecchio oggi nel corso della giornata. Torniamo tra poco, linea allo studio.

Eccoci qua ragazzi, dopo una settimana passata in giro per il mondo, voglio salutare gli amici del Vibra, gli amici di Ibiza, del Vibra di Ibiza, Franco Moiraghi, gli amici di Formentera che ci hanno ospitato questa settimana, dove saremo comunque già la settimana prossima con il nostro martedì italiano, torniamo a spostarci di nuovo, ma un grande saluto va agli amici dell'Altopiano di Asiago, voglio salutare KDJ che ci ascolta sui 101.7 immagino, e gli amici delle Melete che riapriranno la baita, quella sopra, la baita sopra, mi raccomando, la solaia verrà riaperta già nel ponte del 1° giugno e ci vedrà insieme, quindi non mancate anche in montagna, ma poi vi parleremo di mare, ma intanto diamo la linea allo studio.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non

0: si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Eccoci qua in diretta su Radio Vicenza per ricordarvi un grande appuntamento, lo diciamo subito, siamo i primi nell'Alto Vicentino a fare il Morning Soft Club, cornetto e cioccolata e cappuccino, cornetto e cappuccino, saremo al Caffè Marconi domani mattina alle 10, non mancate, alle 10, 10 e mezza massimo, in occasione anche, ho saputo che c'è anche la Fiera di San Giuseppe, abbiamo anche dei vari giornalisti che verranno a vederci domani mattina proprio perché è il primo diciamo efficace in zona. Caffè Marconi con Mark Hammer, grazie a Vania che ci ospita con questo Morning Soft Club, cappuccino e brioche da non perdere in piazza Amalo domani mattina.

0: sarà.
1: Eccoci qua ragazzi, ancora su Radio Vicenza con Aldo Fontana e regia. Un saluto speciale agli amici che ci ascoltano sui 104 e 8 104 e 7, perché abbiamo avuto modo di essere a Posina la scorsa settimana, a Posina, e voglio salutare anche l'amico Tony Conte e gli amici del campo base che ci hanno ospitato. Grazie amici per i gnocchi veramente fantastici, e torneremo presto da quelle parti. E ma domenica, cioè domani, e poi finito al Marconi siamo anche a Cogollo del Cengio con l'amico KDJ, con gli amici che ci ascoltano sui 104 e 7 per un altro grande appuntamento, sempre con noi di Radio Vicenza e non solo, con io di Radio Vicenza, perché siamo soli, ci hanno lasciato, ci hanno abbandonato da soli. E poi naturalmente mare, mare, mare, mare, mare, mare, ancora mare. Vai!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Hit music now.
15: Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che ha visto oggi un lento miglioramento delle condizioni meteo dopo la pesante perturbazione che, rarità vera e propria, a metà maggio ha portato la neve, fiocchi di neve fino a 1300 metri di quota. Ora tutto cambia, si affaccia sullo scenario mediterraneo l'anticiclone subtropicale, quindi largo alle schiarite. In particolare già domani ci aspetta una domenica di sole pieno, bella giornata di sole con buon recupero della temperatura che dai 16-17 di oggi si porterà domani pomeriggio a 22 gradi. Qualche nuvola possibile solamente sulle regioni di montagna. La situazione poi proseguirà lunedì, martedì e mercoledì con tempo buono, qualche nuvola in più solamente nel pomeriggio di lunedì, ma a temperature di 23 gradi. Le giornate di martedì, mercoledì e giovedì vedranno sempre cielo sereno o poco nuvoloso con forte recupero della temperatura. Già mercoledì arriveremo a 25 gradi, 26-27 gradi previsti nelle giornate di giovedì e di venerdì, quindi buon recupero della temperatura. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata e un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue. All the
0: hits. Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the tops.

Così, finita la prima parte, noi torniamo in diretta tra pochissimo dallo studio. Intanto manderanno tutto quello che devono mandare, disco Remember, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'appuntamento Energia con Aldo Fontana su Radio Vicenza ogni sabato pomeriggio dalle 17 alle 19. Così vi raccontiamo un po' di eventi che ci sono sparsi in giro per la provincia di Vicenza. Ieri avremmo dovuto essere a Villa, come si chiama? Villa Fabri, Satine. Con gli amici della Proloco per una grande serata di festa di beneficenza, ma purtroppo ha piovuto tutto il giorno. E ci sarà un perché ha piovuto? Certo che c'è un perché, perché c'era Massimino. Torniamo tra poco, vai ragazzi, salutiamo anche Massimino, vai ragazzi.

0: pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo appuntamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in direzione Milano tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21. Vi segnaliamo che dalle 21 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio verrà chiuso lo svincolo di San Donà di Piave in uscita per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Come uscite alternative sono segnalate Meolo Roncade provenienza Venezia e Cessalto per la provenienza da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Hits. Your hits music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

Siamo tornati in diretta? Sì, 104.7 per quello che riguarda diciamo la zona di Piovene Rocchette, Cogollo, Arsiero. Abbiamo appunto avuto modo di capire, finalmente siamo passati con l'auto, che arriviamo benissimo anche da quelle parti. Mentre devo salutare anche il nostro amico Beppe Saccardo, che se ci ascolta, perché non so se ci ascolta, perché è un po' arrabbiato con noi, ci ascolta sui 100 e 100 dalla nostra frequenza in sita in Schio. Torniamo tra pochissimo, mandiamo ancora grande musica e niente, vi salutiamo.

ci spostiamo anche dalla ridente borgo qua di Asolo, ci sposteremo in Friuli Venezia Giulia, quindi voglio ricordare le nostre frequenze in DAB, in digitale terrestre, in FM, ce l'avete sulla vostra autoradio, cercate Radio Vicenza se non ci sentite in FM, e vi garantisco che da Jesolo Lido a Lignano Sabbia d'Oro eccetera eccetera ci sentite anche in DAB. Finalmente, insomma, un buon segnale, tutto a posto, acqua e olio, tutto a posto. Bene ragazzi, diamo la linea allo studio e mentre salutiamo gli amici dell'altopiano di Asiago, che immagino avete saputo che c'è l'orso, a proposito dell'altopiano di Asiago è tornato l'orso, un piccolo orso che è stato beccato dalle fototrappole, e è quello che avevamo visto io e Maurizio del Macrillo qualche tempo fa, ed è tornato a salutarci questa notte, anzi ieri notte, l'abbiamo visto insomma in vari video anche del giornale di Vicenza. Torniamo tra

0: pubblicità.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Siri.

0: Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
0: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
0: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo!
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

Radio Vicenza con Aldo Fontana, pomeriggio in diretta, in movimento, grazie alla tecnologia che abbiamo acquisito in anni e anni di radio, possiamo anche spostarci. Abbiamo ricordato la frequenza DAB, vi ricordo ancora il Morning Soft Club, domani mattina saremo già lì alle 10 a Malo in piazza al Caffè Marconi, cappuccino e brioche per tutti con il grande Mark Hammer. Con Radio Vicenza, non so se c'è qualcuno alle 10 di mattina in radio. Maurizio, ci sei in radio domani? Ci auguriamo di sì. Torniamo tra poco, ragazzi, ancora grande musica. Questa è Radio Vicenza.

ragazzi, siamo arrivati a Jesolo Lido e finalmente la giornata si è aperta e devo dire che domani hanno messo bel tempo, quindi se avete voglia di muovere, freddo però, quindi venite a trovarci domani mattina perché farà un freddo cane anche domani e poi andremo via via con il tempo a migliorare, soprattutto con l'innalzarsi delle temperature. Però devo dire che c'è stata burrasca qui in mare ed è una giornata, domani sarà una giornata veramente fantastica. Radio Vicenza anche a Jesolo Lido, vi ricordo, in DAB, in FM no, ma in DAB, in tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia.

0: radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Abbiamo finito anche oggi. Vi diamo appuntamento alla grande festa dei fiori domani pomeriggio a Cogollo del Cigio con Radio Vicenza e con i ragazzi della Proloco. È stato bellissimo. E vi ricordo che noi siamo presenti e sintonizzatevi sui 104 e 700. Lì, Piovene Rocchette, Arsiero, Valdastico, Seghe di Velodastico. E vogliamo salutare la Rugiada, che non è quella che trovate nell'erba, ma è una ragazza che lavora in posta a Seghe di Velodastico. Alla prossima settimana. Ci sentiamo la prossima settimana.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
5: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
4: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis. Internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0 fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
7: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
6: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
4: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, nuovo appuntamento nel quale torniamo a segnalare rallentamenti con code per lavori sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Est e il bivio per la 21 in direzione Milano. La 23 Palmanova Tarvisio chiuderà per lavori notturni dalle 21 alle 5 nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova e tra martedì 19 e mercoledì 20 nel tratto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati all'ascolto sulla A27. La Mestre Belluno per lavori fino alle 17 di oggi è chiuso al traffico l'allacciamento con la tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Trieste. L'uscita consigliata provenendo da Belluno è quella di Terraglio sulla tangenziale di Mestre. I lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare nel corso della giornata disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni e sono quindi possibili rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Passiamo ora al trasporto pubblico. Sulla linea Milano-Venezia questa notte per lavori lungo la tratta Brescia-Padova saranno possibili variazioni, limitazioni e cancellazioni con bus sostitutivi per i treni regionali. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 0504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che ha visto oggi un lento miglioramento delle condizioni meteo dopo la pesante perturbazione che, rarità vera e propria, a metà maggio ha portato la neve, fiocchi di neve fino a 1300 metri di quota. Ora tutto cambia, si affaccia sullo scenario mediterraneo l'anticiclone subtropicale, quindi largo alle schiarite. In particolare già domani ci aspetta una domenica di sole pieno, bella giornata di sole con buon recupero della temperatura che dai 16-17 di oggi si porterà domani pomeriggio a 22 gradi. Qualche nuvola possibile solamente sulle regioni di montagna. La situazione poi proseguirà lunedì, martedì e mercoledì con tempo buono, qualche nuvola in più solamente nel pomeriggio di lunedì, ma a temperature di 23 gradi. Le giornate di martedì, mercoledì e giovedì vedranno sempre cielo sereno o poco nuvoloso con forte recupero della temperatura. Già mercoledì arriveremo a 25 gradi, 26-27 gradi previsti nelle giornate di giovedì e di venerdì, quindi buon recupero della temperatura. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona serata, un buon sabato su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend. Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
8: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
7: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
8: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: rossa.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e 10 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon sabato sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, domenica 17 maggio, per le successive 24 ore, è stato indetto uno sciopero generale dell'Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 18 maggio alle ore 6 del mattino successivo, verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
7: Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 16 maggio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, domenica 17 maggio, per le successive 24 ore, è stato indetto uno sciopero generale dell'Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 18 maggio alle ore 6 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, domenica 17 maggio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.

0: to. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 16 maggio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, domenica 17 maggio, per le successive 24 ore, è stato indetto uno sciopero generale dell'Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 18 maggio alle ore 6 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, domenica 17 maggio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Le hit di Radio Vicenza. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't call me up. Radio VIP, party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 16 maggio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, domenica 17 maggio, per le successive 24 ore, è stato indetto uno sciopero generale dell'Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 18 maggio alle ore 6 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, domenica 17 maggio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
6: Group Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
7: Hi, this is Robbie Williams.
8: Hello, this is Beyonce.
9: Cool, this is Ed Sheeran.
10: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
11: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? I'm another year older. I won't cry about you anymore.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.